0: Ti piace la nostra musica?
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
3: Sto semplicemente raccogliendo informazioni per aiutare la gente del presente a capire lo sviluppo del virus.
4: Questo non sarebbe il presente, sì?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: E 40, 30 minuti con le

0: 8040 da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
0: Ecco. Questa è 7080.it. 1985, Live Aid. Il rock contro la fame in Africa raduna tutti gli artisti del tempo. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.
2: Hey. Now just get in and close the door.

0: Delta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: info@consultmedia.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Ciao, sono Leonardo e chiamo da Como e vi ascolto frequentemente, giornalmente.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Ascolta la donna quando ti guarda, non quando ti parla.

0: Radio.it. Metti 70-80.
1: 70-40. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione.
2: Gay Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Bongo
1: 1959, con Bongo Cha Cha Cha, Caterina Valente porta in Italia i ritmi latinoamericani e 60 anni dopo spopola ancora sui social.
2: Dicono laggiù, forse fantasia e nulla più.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Bravo indunato.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Perugia, 1976.

Santa.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Quanto vuoi tu per bambina bionda? Le donna? Quanto vuoi tu per tutte le donne?
1: Come?
0: Le tue donne? Io compro le tue donne, tutte. Bambina, signorine belle, io voglio comprare tutte. Quanto vuoi tu per tua bambina?
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
1: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
4: Oh, ma ci saranno a più a per culo questi?
5: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Giusto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
2: Il destino ci ha fatti incontrare, ma... nell'ordine sbagliato.
3: Hai degli hobby?
2: Sono la tua futura moglie.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mix Russia, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

solo musica 70 e 80 in alta qualità e 7080.it. 7080.it. Say oops upside your head, say oops upside your head, say

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Noi andavamo alle feste a casa. Oddio, che me metto! Pronto, Alessia? Te che te metti? Vabbè, io uguale. Te dovevi vestire uguale.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
3: La mia prima macchina è stata una 124, Fiat 124. Mi ricordo anche la targa, targata RE

0: 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente, quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, Billy Joel, all'apice del suo successo negli anni 70, decide di intraprendere una carriera parallela come pompiere a New York, mentre continua la sua ascesa musicale. Nonostante la sua fama crescente grazie a successi come Piano Man e Just the Way You Are, Billy sente il bisogno di dedicarsi anche a un'altra passione, quella di aiutare gli altri in modo tangibile. Dopo aver ottenuto la formazione da vigile del fuoco, comincia a lavorare come volontario per il Dipartimento dei Pompieri di New York, specialmente nei quartieri di Long Island, dove è cresciuto. Il suo tempo è diviso tra le tournée e le serate nei club, ma non manca mai un'opportunità per rispondere alle chiamate d'emergenza durante la notte, indossando l'uniforme da pompiere.

0: La sua doppia vita suscita un misto di curiosità e ammirazione tra i fan, che scoprono un lato più umano e concreto dell'artista. Nonostante le difficoltà nel gestire entrambi i mondi, Billy trova un equilibrio sorprendente, trovando soddisfazione nel salvare vite e nel suonare per il pubblico.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: suoi concerti non sono mai solo eventi musicali, ma anche momenti di solidarietà, dove Billy condivide storie di eroismo e coraggio, ispirando il suo pubblico. Nel corso degli anni diventa un esempio di dedizione e altruismo, simbolo di come si possano conciliare la passione per la musica con un impegno concreto per la comunità. Il suo impegno come pompiere diventa leggendario tanto quanto la sua carriera musicale, lasciando un segno indelebile nella cultura popolare e nel cuore di chi lo segue.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Hey Boomer!
1: No, aspetta un momento.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: Su Google. Scrivi solo 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Bolzano, 1969.

0: stato come viaggiare verso le stelle Venere e Marte.
1: Un viaggiare verso le stelle? Ciucciù deve aver picchiato la testa.
0: No, ragazzi, è l'amore che mi fa essere emozionato.
2: No, il tuo è un attacco grave di febbre cerebrale.
0: Quando in maggio sbocceranno le rose e il mio amore rifiorirà. E intanto aspetto sognando.
2: Si tratta proprio di amore.
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it.
13: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 70

0: stiamo per individuare l'ubicazione della città perduta, ma abbiamo cercato nel posto sbagliato fin dall'inizio.
1: Cosa sta dicendo, dottor Jackson?
0: Un indirizzo a 8 simboli.
2: Atlantide. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta...

7080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. Gli altri suonano successi, noi

0: Dottore, dottore, mi aiuti, sa che io ho un figlio bruttissimo, dottore.
1: Ma si spoglia.
0: No, guardi, non mi sono spiegata, è proprio brutto, capisce?
1: Ho capito, si spoglia.
0: No, non mi sono spiegata, è anche poco intelligente.
1: Le ho detto di sfogliarsi.
0: Ma è brutto, non si riesce a guardare.
1: Ma lei non si spoglia, si spoglia.
0: Ma perché?
1: E ne facciamo un altro, no?
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
6: 7080.it.
5: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 70 80.
5: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
6: 70 80.
7: Niente, io negli anni 70 ero viziato dal mio babbo. 500 lire nel 76-77, che nel 77 che erano i primi elementari, Boccaccina Princi e Gazzetta dello Sport, tutte le mattine. È una marea di figurine in un sacchetto. Ciao a tutti, ragazzi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: In natura la verità è sempre assai più bella di tutto ciò che i nostri poeti, gli unici autentici maghi, possono anche soltanto immaginare.

70.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 70 80.it, una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70 80.

0: Bandiera gialla.
1: Allegria.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
6: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: State zitti, tutti muti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, andiamo, non è vero!
3: Dovresti tornare a casa. Tu vieni da un mondo fatto di regole, di leggi. Non dovresti essere qui da sola.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 72 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'uno, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ma la miseria, ma questi contadini sono così pazzi. C'era pure quando vivi a scuola, i contadini non si sono mai trovati che conto. Come si, mai? Sono passati tanti anni, ancora stanno imparando. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, un'altra parte. No, mia, l'uovo sotto sacco. Poi vanno a casa, logico. Quando hai guadagnato la moglie, stasera, sì, non lo so. Che, cioè, scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè, i mogli hanno spinto i contadini a lasciare gli nella città, giustamente. Perché quando hai buttato non sa, c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi.
2: La moglie sa che dice? Dice, ma va a fare l'operaia. Almeno la fornisce che a i soldi ti danno rinda a busto e porta a casa.
1: Se è così, i problemi saranno sempre sui contadini. Se loro continuano, quando ha guadagnato, sarà sempre un problema. Ma che lo, quando avessero rotto sotto a sacco di farina, la tasca, un buco come era grande.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Oh, quello c'ha domani che parono due tre da carne. Sì, mi piace, smonta come una radiolina.
2: Ai, ai, ai, ai.
3: Guarda che io chiudo.
4: Chiudi e non rompe.
5: Aspetti, aspetti.
3: Dove andiamo?
5: Abbiamo un appuntamento col dentista.
3: A quest'ora?
5: Ah, perché i denti hanno un orario. Guardi questo poveraccio com'è ridotto, è proprio urgente.
6: Disperato. Questione di vita o di morte. Grazie. 300.000 volte, grazie.
7: Io quello se la chiappo gli staccate, gli stacco.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.

0: il formaggio che completa il vostro pranzo. Invernizzi Invernizzina, che regala...
1: Tolan, tolan, tolan, tolan, tolan, tolan. Sì, regala la mucca carolina.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Ciao, mi chiamo Katia, vi seguo da Torino. Allora, ricordo di China Girl e di un'estate bellissima nel Salento del 1986. Ho dei ricordi bellissimi di questa canzone, di un'estate indimenticabile. Penso di non aver mai più vissuto un'estate così bella, così intensa. E mi piacerebbe rivedere il video di questa canzone. Grazie e complimenti. Ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Finché ci saranno religioni, ci saranno guerre di religione, come ci sono sempre state, e ci sono. Mentre invece non ci sono guerre di scienza, né ci sono mai state, perché la scienza è una sola.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non credo di essere pronto.

0: Avete ascoltato
1: Disco Power
0: da un'idea di 7080.it. Hey Boomer,
2: Coppa subisci in silenzio.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Capito?
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Bentornati su Top of the Pops con la chart dei 5 migliori brani in circolazione e ascoltati alla radio in questo mese del 1983. I 5 hitmakers sono Irene Cara, Flashdance, Culture Club, Time, Police, Every Breath You Take, Duran Duran, Is There Something I Should Know, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Che tortuna grossa! Non ce la farò mai a mangiarla da sola.
3: Posso aiutarla io?
2: Che bella sorpresa! Certo, carino!
3: Sapete una cosa? Sono felice. E il merito è tutto del mio migliore amico, Spike.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Il tuo dispositivo è in attesa che tu gli chieda di ascoltare 7080.it.
1: Tu ti fidi di me?
2: Non tanto.
1: Ti sto per dare un'informazione che ti sembrerà folle.
2: Ok.
1: Ma prima di farlo, ho bisogno che entri in quell'armadio. Entra lì e dà un'occhiata in giro. Resta pure quanto vuoi. E poi torna da me. E io ti dirò tutto quanto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1974. Dopo qualche mese di sperimentazione, nasce nel mese di agosto la prima emittente televisiva in lingua italiana del Principato di Monaco, diffusa anche sul territorio nazionale italiano, Telemonte Carlo. Andai.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Il 25 giugno del 1974, nelle edicole di Milano, esce per la prima volta il primo numero del quotidiano Il Giornale Nuovo. Padre e direttore della nuova testata è Indro Montanelli, che aveva abbandonato il Corriere della Sera in polemica con il direttore Piero Ottone.

0: Polaroid. 20 istantanee lungo 20 anni.
1: Dal 16 marzo all'11 maggio di questo 1974, per un totale di 8 puntate, va in onda Mille Luci, programma televisivo diretto da Antonello Falqui e condotto da Mina e Raffaella Carrà. Il varietà è in onda di sabato alle 20.40 sul programma nazionale.

0: e tanta80.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Non credo di essere pronto!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
1: 7080.it presenta
3: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da 3.
2: C'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative. E la società di fantozzi era certo Filini.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Ciao 70-80.it, sono Stefano, chiamo da Roma. Volevo innanzitutto complimentarmi perché mi fate tornare indietro di tanti anni in un momento bellissimo della mia vita. Siete fantastici, grazie a voi riesco veramente a viaggiare nel tempo. E volevo sentire dei Visage, Fade to Grey, che è legata ad un momento particolare ed anche ad un mio carissimo amico che purtroppo non c'è più e che l'ascoltavamo veramente a manetta. Un abbraccio, siete grandissimi, dai.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: La pace inizia con un sorriso.
9: C'è

0: Questa è 7080.it.
1: Una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo.
2: È che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura.
1: Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate.
2: Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.
1: Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma no, mia dolce signora. Sono io, il Duca Diggy, venuto a lusingarvi con amorose rime.
2: Sul serio? Siete sicuro di non aver sbagliato indirizzo?
1: Figuriamoci se non comprendo i vostri dubbi, ma questo non è il 465 di Evelyn Lane?
2: Sì, certo, certo. Proseguite allora nelle vostre dolci lusinghe.
1: Non correte, non correte. Devo pur sempre rispettare i tempi poetici.
2: Oh, quanto avete ragione.
1: Questo non è un poema, è un colpo al cuore. Quando lo avrà letto cadrà fatalmente tra le braccia del duca, perfino.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo la calcolatrice nell'orologio al quarzo.
0: Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: per incominciare bene. Una produzione K-Vox. Ehi, boomer!
1: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
0: 7080.it presenta...

0: bandiera gialla.
1: Ma che so?
2: So in budini, vedi?
1: Pure io li metto così quando spiccia la cucina.
2: Sì, ma che cazzo c'entra la cucina? Agu, è una scultura questa, stiamo a Biennale. Pure lei mette così.
0: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave?
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo?
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.

0: Hai una Smart TV Samsung? Cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ti piace la nostra musica?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app. Go.

0: 7080.it è un format depositato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca. Balestrieri è in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Salim El Khoundry, 31enne, che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia. Salim El Khoundry ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriate a Bergamo il 30 marzo del 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RRK all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento assaio all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico per Tempesti, sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Una trappola ad oltre 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero dei corpi di 4 italiani dispersi da giovedì nelle acque dell'isola di Alimatà, nell'arcipelago delle Maldive, hanno vissuto una svolta tragica. Un sub delle forze armate maldiviane è morto nel corso delle complesse ricerche in quello che si presenta come un dedalo sottomarino. Il sergente maggiore Mohamed Moude è stato colto da un malore mentre era in immersione. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso sarebbe stato causato dalla malattia da decompressione, che provoca la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Saldavinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 216 punti tra giurie di qualità e televoto, precedendo Israele secondo a 343 e Romania terza a 296. Quarto posto per l'Australia con 287 punti. Saldavinci è quinto a 281 dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026. Lo sport e il tennis. A distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio terzo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.
4: Un'ultima aquila mi sta aspettando. Sarò l'ultima persona ad abbandonare la base. Presto il pianeta sarà fuori portata e la previsione è che l'effetto gravitazionale riporti la Luna vicino al pianeta tra 25 anni. Non possiamo esserne certi e non possiamo basare le nostre azioni su questo. E comunque, una sola cosa è certa. La base lunare Alfa non c'è più.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 17 maggio 1979. Billy Joel canta l'inno nazionale della finale della Stanley Cup tra New York Rangers e Montreal Canadiens al Madison Square Garden. I Rangers perderanno la partita e la serie.
0: Leggi l'intero articolo su 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Settantaottanta.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 10 minuti con queste tre canzoni della classifica italiana, perché questo è Jukebox e soprattutto devo fare una cosa subito: mettere la monetina. Le 100 lire sono entrate nel jukebox e allora devo suonare subito questo primo singolo, questo primo 45 giri. 17 maggio 1980, al numero 8 della classifica italiana, c'è questa canzone di Lucio Battisti.

0: Box ci regala sempre tre canzoni di questa classifica italiana. Questa era la prima, Una giornata uggiosa, Lucio Battisti. E dalla numero 8 voglio saltare addirittura alla numero 5 ed ascoltare questo pezzo di Bobby Solo.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò

0: arrivato quindi alla posizione numero 5 nella classifica italiana questa canzone di Bobby Solo, Gelosia, 17 maggio 1980. Andiamo a chiudere Jukebox anche con la numero 4.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: sempre tre canzoni della classifica italiana e le ascoltiamo in jukebox. Questa era l'ultima Su di noi di Pupo e, come ho detto all'inizio, anche numero 4 proprio nella classifica. E siamo arrivati così alla conclusione anche quest'oggi. L'appuntamento, come sempre, è per domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080

0: Quel pezzo da forca accetta la sfida. Le pallottole, amici, qui fischia la ida. Nel liquido 7, ora tocca blackjack, ma poi Edmond Leder la col facile. Si chiude con Dolly e sogghigna se spingo, ma adesso gli faccio vedere chi è gringo.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Ciao Radio 7080, per conto del mio amico Michele vorrei ascoltare la canzone City Lights di William P.
10: Bene, e diamo inizio alle danze.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 17 maggio 1987, le tre canzoni per 100 lire. Inizia Jukebox.
2: Ed eccomi subito davanti al Jukebox, è la prima canzone che seleziono di un gruppo fortissimo. Ci sono i Level 42 di Lessons in Love.

0: Texas in Love con il Level 42. Le 100 lire valgono per 3 canzoni, quindi ne mancano 2.
1: Esatto, allora io vado con la seconda di queste 3 canzoni per appunto sole 100 lire. Oggi scelgo Anita Baker con Same Old Love.

0: Say My Love con Anita Baker su 7080.it, la seconda delle tre canzoni per sole 100 lire. È rimasta quindi l'ultima da scegliere.
1: E le 100 lire erano mie, quindi ultima canzone Paul Simon senza Art Garfunkel in questa canzone da un suo album solo è You Can Call Me Up.

0: con Lessons in Love.
1: Jukebox torna domani con altre 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Eccolo qua!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma come? Il tuo device non ha il riconoscimento facciale?
2: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Trento, 1981.

0: La grande industria dei piccoli elettrodomestici presenta
1: Litrami Fabi!
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico.

0: sapere come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un'auto nel pomeriggio di ieri ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. 8 i feriti, 4 in modo grave. 3 persone sono già state dimesse. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi arrivata a velocità sostenuta. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese, laureato in economia. Ora è accusato di strage.
3: È un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Milano. Un'auto ha investito 2 pedoni, marito e moglie di 77 e 76 anni di origine americana, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo avrebbe travolto la coppia in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966, risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test.
4: Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento, in primis l'agroalimentare. Intanto gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprenderà la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio.
3: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
4: Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Salda Vinci chiude al 5º posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti, precedendo Israele e Romania. 4º posto per l'Australia. Salda Vinci è 5º a 281 punti dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026.
3: Il tennis a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano, può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Casper Ruud nella finale, in programma oggi alle 17 al campo centrale. E sono in finale a Roma per la prima volta anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos. Nel femminile, Svitolina ha conquistato il titolo battendo Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in 2 ore e 52 minuti di gioco. Per Svitolina si tratta del 5º titolo 1000 in carriera.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Qui è dove si imposta la destinazione.
6: Contesto, Basil. Se torno nel 1969 e mi hanno congelato nel 67, si presume che io possa andare a trovare il me stesso congelato. Bene, ma se sono ancora là congelato nel 67, come possono avermi decongelato negli anni 90 per tornare indietro, cappero, mi sono incasinato.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

Suffering. Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it. Numero 6.

0: giorno.
1: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
2: A tutto fuoco.
3: Li vedi quei fogli? Li vedi? Quelli sarebbero i manifesti elettorali, capito?
4: Quelli che vincono le elezioni, come si chiamano?
3: Quelli si chiamano deputati e vanno in Parlamento. Anzi, adesso non si chiama più nemmeno Parlamento. Si chiama Pappamento, si chiama.
1: Questa è 7080.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Ciao 7080, grande radio, siete i numeri uno, siete fantastici. Io sono Guglielmo da Senago. Grande radio, continuate così che siete i numeri uno.
10: Applauso!
1: Questa è 7080.it.
11: The Hit Parade. Hit Parade. The Hit Parade.
1: Da un'idea di 7080.it.
12: Numero 5.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Numero 2.

0: produzione K-Box. Hey Boomer!
1: Ciao bella gioia!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it.
3: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Venezia, 1986. Come?

0: causa ne sbagli due.
1: Ma Cimabue non resta affatto afflitto. Or prende a mazzolare in lungo e in largo, svegliando un orso bruno dal letargo.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info @comnect.it. Info @comnect.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
11: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Drop My Rod.
1: 7080.it è presente negli store di tutte le smart TV. Cerca nell'elenco del tuo televisore la nostra app, scaricala e seguici in alta definizione.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. È accusato di strage e lesioni, ma non di reati di terrorismo. L'uomo che ha seminato ieri il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino. 8 i feriti, a 2 sono state amputate le gambe. 4 sono in gravi condizioni. L'aggressore è Salim El Kudri, 31 anni, di origini straniere, ma nato a Bergamo. Era in cura per problemi psichiatrici. Trump torna a minacciare l'Iran con una nuova foto generata con l'intelligenza artificiale. Il presidente americano ha postato su Truth un'immagine che avverte della calma prima della tempesta, circondato da navi da guerra in acque agitate. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore Vorobyov, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. La Bulgaria con Dara e il suo tormentone Bangaranga vince l'Eurovision Song Contest 2026. A sorpresa e contro i pronostici della vigilia è riuscita a mettere d'accordo le giurie di qualità e il televoto. L'Italia con Saldavinci si deve accontentare del 5° posto. Israele secondo tra le proteste. A Vienna un corteo pro-PAL con circa 3.000 partecipanti. Tennis, finali azzurre oggi agli internazionali di Roma. Sinner ha battuto Medvedev e sfiderà oggi alle 17 Casper Ruud. Passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori, che spera di fare doppietta e replicare Miami. L'Ucraina svitolina regina di Roma in finale, batte Coco Gauff. Al Foro Italico atteso il presidente Mattarella. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ehi, hey, McFly! Mi sembrava di averti detto di non farti vedere qui. Beh, ti costerà un po' di soldi. Quanto hai in tasca?
5: Quanto vuoi, Biff? Oh.
4: Va bene, ranocchio. Adesso
5: ehi,
4: hey,
5: hey, Biff! Cosa c'è lì?
4: Quel figlio di puttana me la pagherà.
6: Ma da dove viene? E dov'è che abita?
5: Non lo so. Ma vi giuro che lo troverò.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La tua personale in macchina del tempo. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: 70.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Tua moglie è già in cucina e dice: amore, mi fai un caffè? No, ma tu sei cretino! Al mattino devi fare una buona colazione! Che ti dà l'energia per tutta la giornata. Parliamoci caro, la colazione per bene la fai solo quando sei in vacanza in albergo. Che sempre lei entro le 9:30 ti dice: dobbiamo scendere che portano via tutto. Scendi, trovi l'uovo, la cocca, la chicca, la cacca, il crudo, lo specchio, il salame, il pane dei toast, lo metti dentro quella macchina, ora che esce è finita la vacanza.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Oh, cos'è?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Bella, brother!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti in questo momento del 1966. I 5 campioni selezionati sono Mamas and Papas, Monday Monday, Rolling Stones, Painted Black, Frank Sinatra, Strangers in the Night, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, Simon and Garfunkel, I Am a Rock. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: La risonanza magnetica l'avete mai fatta? Arrivi, il dottore fa: buongiorno, buongiorno. Lei ha paura?
3: Di che cosa?
2: Di entrare là dentro.
3: Perché? Che cazzo c'è là dentro?
2: Ti spogliano, ti mettono sul lettino, ti legano con delle cinghie in cuoio spesse così, e dietro un vetro c'è uno che ti dice: mi raccomando, non si muova! Neanche Silvan è capace di liberarsi da quelle cinghie. Parte il lettino.

0: Per i primi 7-8 minuti un silenzio devastante. Quando sei dici, vabbè, dormo. Stai per addormentarti di colpo. Dan dan dan dan dan dan. Atatia, atatia. E oggi sarà un muratore di Bergamo che sta mettendo a posto il cancello là fuori.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
6: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Grazie, molto gentile.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri Salim El Kudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Lo si apprende dal Quirinale. Con lui ci sarà anche Giorgia Meloni. La premier ha annullato la visita a Cipro. La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e ricomincia con gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. La Repubblica Islamica tira dritto, pedaggi per Hormuz. Un massiccio attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte è stato respinto dalle forze di difesa aerea russa. Secondo i primi rapporti, scrive la TASS, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, 3 sono morte e altre 5 sono rimaste ferite nella regione. Sono in corso accertamenti della capitaneria di porto dell'isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni, mentre stava effettuando un'immersione nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque di Porto Azzurro, Livorno, dove si trovava in vacanza. La turista sarebbe stata colta da un malore durante l'immersione. Tennis, appuntamento alle 17 sul centrale del Foro Italico con Jannik Sinner che sfida il norvegese Casper Ruud nella finale degli internazionali d'Italia, a caccia di quel titolo che sfugge a un italiano da 50 anni. Ma prima spazio al doppio, Bolelli e Vavasori sfidano i numeri 2 del seeding, Granollers-Zeballos. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che cosa ricorda lei del 43?
5: Ha ricordi chiari.
6: Lei non mi crede, vero?
4: Non ho detto questo. Voglio solo che mi racconti qualche cosa del 1943.
6: Posso raccontarle quello che vuole. Il 43 era ieri per me.
4: Non ne dubito, signor Erdem.
6: Altro che se ne dubita, lei non crede a quello che dico.
7: David, lui vuole aiutarti.
6: Io non sto dicendo bugie.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo. 7080.it presenta Milano vende musica.
9: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1978.
10: Una produzione K-Vox.
11: Siamo a Milano, maggio 1978. Le vetrine dei negozi di dischi brillano di copertine colorate. I 45 giri girano veloci sui piatti e tra le corsie si respira quell'aria unica, fatta di musica, sogni e classifiche che cambiano settimana dopo settimana. Tra i singoli più richiesti c'è il nuovo lavoro dei Pooh, Cercami, una canzone intensa firmata da Valerio Negrini e Roby Facchinetti, che racconta un amore profondo, sospeso tra malinconia e speranza. Dall'Inghilterra arriva invece una voce destinata a lasciare il segno, Kate Bush, con Wuthering Heights, scritta a soli 18 anni e ispirata al romanzo di Emily Bronte, un brano elegante e visionario che conquista le classifiche di tutta Europa. E poi loro, i re della disco, i Bee Gees, con How Deep Is Your Love, una ballata senza tempo che domina le classifiche e conferma il loro momento magico tra pop, soul e colonne sonore. Tra le proposte più intense e graffianti troviamo anche Patti Smith con Because the Night, scritta insieme a Bruce Springsteen, un inno rock carico di energia e passione. E in questo maggio 1978 non può mancare la voce di Antonello Venditti con Sara, una delle sue ballate più intime e toccanti, capace di raccontare fragilità e amore con una delicatezza tutta italiana. 5 dischi, 5 storie diverse, ma un'unica colonna sonora, quella di un maggio 1978 che continua a girare a 45 giri.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Allegria!
2: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese.

0: è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, chiamo dalla provincia di Milano.
2: Ah, ho capito.
1: Vorrei ascoltare i Savage con All You di Roberto Zanetti, un ricordo della mia gioventù con un carissimo amico.
3: In che senso?
1: Vi seguo da 70-80 TV.
3: Tutti!

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, mia ma sbatto.
2: Ah, cazzo, sì. Cazzo, sì.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Sì, scusate, chiamo da Trento. La canzone King Gator di Valerie Dor e ricorda una donna meravigliosa. Ciao, siete fantastici.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, sono Marco di Brumano, Valimagna. Volevo ascoltare Ai Velasquez di Vecchioni. Grazie ragazzi, bella musica.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma che è una monaca? Ma questa è la nostra?
2: Ma quanto sei bugiardo, guarda.
1: Ma guarda che io questa nemmeno la conosco. Lo vuoi capire?
3: Dove vi siete incontrati? In farmacia?
1: Adria, guarda che sei completamente fuori strada. Adesso come va via ti spiego il meccanismo. È un meccanismo...
3: Ma cosa vuoi spiegare? Un po' di dignità, su,
1: no,
3: per
1: dai,
3: favore.
1: No, ti prego. Dai, io adesso esigo che tu rimanga qui un attimo, perché ti voglio spiegare.
4: Leonardo, scusa, ma si è incastrata la chiave, non riesco a uscire.
3: Non si ricordava che la serratura è rotta?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Devo tenere premuto.
6: Sì. Vado.
7: Vai.
5: Salve anni 70-80, sono Gloria da Castano d'Adda. Io vi amo da morire con la vostra musica, i miei anni.

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ricordo degli anni 70-80 che eravamo tutti giovani, spensierati e senza soldi, cazzo, vaffanculo. E andava la grande Chris Ria con

0: Hey Boomer!
1: Se mi rompi le palle.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Attento a come ti muovi.
0: 7080.it presenta Bar Italia. Quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Roma, 1987.

0: protetti all'ombra. Mettiti Copperton. Copperton abbronza e protegge.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave?
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo?
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it.
9: Info@planetmedia.it.
8: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
10: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Beh, all'incirca.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, porca Giuda.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per far visita ai feriti più gravi dell'incidente provocato da Salim El Kudri, 31 anni, che ieri ha falciato con l'auto 7 passanti, ferendone in modo grave 4. Alle 12 sono attesi all'ospedale Boggiovara di Modena, alle 13 all'ospedale Maggiore di Bologna. La Lega intanto ha annunciato di essere impegnata nella formulazione di una proposta legislativa che mira ad introdurre la revoca del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri che si rendono responsabili di reati. Il partito ha sottolineato che tale misura è pensata per rafforzare i controlli e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e ricomincia con gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. L'Iran tira dritto e annuncia pedaggi per Hormuz. L'ultimo bilancio diffuso dal Ministero della Salute del Libano ha registrato 18 morti e 124 feriti negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, nonostante la proroga di 45 giorni del cessate il fuoco. Hezbollah rivendica trappole esplosive e lanci di razzi contro mezzi e soldati israeliani, mentre l'IDF segnala attacchi multipli con razzi e droni esplosivi durante la notte. Calcio con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A a 180 minuti dal termine è quella per la Champions. Oggi si giocano 5 gare in contemporanea alle 12. Como Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina, Pisa, Napoli e Roma, Lazio. Restano 3 posti per l'Europa dei grandi. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Devi cercare di tirare subito fuori di là quello sprecato che hanno seppellito e di portarlo via da quel terreno se vogliamo avere una speranza di salvarci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
5: E bentornati su 7080.it con l'appuntamento Rock Hits. Oggi la voce dei Van Halen, David Lee Roth con That's Life, i Toto, Stranger in Town, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, Rolling Stones, Let's Spend the Night Together, Wrecking Band, The Breakup Song, Fleetwood Mac, Sarah, Queen, A Kind of Magic, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, U2, Angel of Harlem, i Clash di Should I Stay or Should I Go. E oggi si parte con questa.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: I giovani nostri, nella stragrande maggioranza, sono onesti e hanno il cuore puro.
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
6: Ciao a tutti, sono Eva Luna, classe 2007. Il brano che propongo è Buonasera dottore di Claudia Mori e vi ho scoperti dalla TV e in questo momento sono in vacanza con la mia famiglia a Spotorno e propongo questo pezzo perché sono molto affezionata a tutte le canzoni di un tempo e soprattutto quelle di Claudia Mori, Nada e Loretta Goggi. Grazie mille, buona continuazione a tutti.
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: E benvenuti a Neverland, l'isola dove il mattino ha il profumo della salsedine e delle casse appena accese. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me in questa passeggiata tra icone della musica che non se ne sono mai davvero andate. Camminando in questo sentiero ancora nascosto dal sole, scorgo una figura appoggiata a una palma. C'è un'energia pura, magnetica, contagiosa, completo sgargiante, sorriso furbo e carisma da vendere. È Rick James. Mi guarda, fa scivolare gli occhiali da sole e con un cenno dà il via a una linea di basso che sembra far vibrare tutta l'isola. Qui a Neverland la sabbia diventa pista funk, le onde tengono il tempo e nessuno resta fermo. È il momento di You Turn Me On. Attenti, sarà impossibile non muoversi.
5: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole continua a brillare alto nel cielo, ma l'atmosfera cambia colore e si fa più elegante, sofisticata, con quel tocco tutto italiano che sa essere intenso e leggero allo stesso tempo. Camminando lungo la riva incontro una figura raffinata, passo lento sulla sabbia, sguardo profondo ma sorriso luminoso. È Ornella Vanoni. Le palme sembrano inchinarsi al suo passaggio, il mare si fa più calmo per ascoltare meglio. Quando la sua voce entra nell'aria, tutto diventa avvolgente qui a Neverland. Con Ti voglio la spiaggia si riempie di vibrazioni calde e il vento porta lontano ogni nota.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: pomeriggio avanza e in lontananza sento un'energia speciale, potente, irresistibile. Vicino a un chiosco decorato con luci colorate, una voce brillante si alza sopra il ritmo, sicura e piena di gioia. È Johnny Sledge, anima travolgente delle Sister Sledge. Mi saluta con entusiasmo e in un attimo Neverland diventa una festa collettiva. Quando parte All American Girls, l'isola intera canta in coro con il sorriso stampato in faccia e i piedi nella sabbia.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: E ora che il sole è calato e le prime stelle iniziano a intravedersi, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, sempre qui dove il funk incontra l'eleganza, il soul diventa festa e gli anni 70 e 80 continuano a brillare sotto un tramonto che non smette mai di suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Milano, 1968.

0: Ehi, hey, boomer!
1: Pronto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Arte!

0: Professione carabiniere. Sesso enorme.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Un saluto dalla redazione. Il giorno dopo Modena si sveglia sotto shock in via Emilia Centro, dove ieri il 31enne Samil El Kudri ha investito 7 persone e ne ha ferita una con un coltello. Tutto è stato ripulito. Mio fratello si ricorda tutto, è stato catapultato, racconta la sorella di un ferito. Una donna lotta tra la vita e la morte e in città sono attesi il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Dopo i fatti di Modena, la Lega rilancia strette sull'immigrazione. Salvini ha dato mandato a un gruppo di giuristi di rifinire le proposte sulla sicurezza. Se la fiducia viene tradita, rilancio il carroccio, revoca del permesso ed espulsione devono diventare la regola. La difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato riportato dalla TASS. Almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Un drone russo sgancia un ordigno, un uomo di 36 anni è rimasto ucciso nella regione di Kherson. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per un'epidemia di un raro ceppo di Ebola che ha causato 88 morti nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia. La 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest è stata seguita su Rai 1 ieri sera da oltre 5 milioni di telespettatori, ottenendo il 36% di share. Ha vinto la Bulgaria grazie al trionfo di Dara con il suo tormentone Bangaranga. Salda Vinci, in rappresentanza dell'Italia, si è classificato al 5º posto, Israele 2º tra le proteste. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: All'unanimità è stata presa la dolorosa decisione di abbandonare Alfa. È stata una decisione molto sofferta. Mentre parlo, l'operazione Exodus ha finalmente avuto inizio. Il comandante Koenig e gli altri hanno iniziato le procedure di insediamento sul nostro nuovo mondo, Terra Alfa.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
4: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

now I am strong enough. Now I am strong enough.

0: Lei è un po' raffreddato,
1: no,
0: direi.
1: Purtroppo ho subito un'operazione.
0: Ah, subito un'operazione, ho capito. Beh, comunque.
1: Alle corde vocali.
0: Alle corde vocali, comunque vedrà che adesso la voce tornerà di nuovo.
1: No, sono vent'anni, insomma.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori. Si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Stupefacente, Don't Go, bellissima. Dovreste aver capito bene o male che genere di musica mi piace.
8: Sì, no, mo me la segno proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.
2: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
10: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
11: Numero 5.

0: Radio.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Questa
0: è 7080.it.
2: 7080.it.
0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Di cartoni animati. Era una fucina di idee, o meglio, le idee erano di Willy il Coyote, ma lo sterminato catalogo dell'Acme gli consentiva di realizzarle nella sua infinita caccia contro lo Bip Bip, un roadrunner, cioè un corridore della strada, uccello della famiglia Cuculide, tra le gole della desertica Monument Valley. Certo, come andava a finire si sapeva, con la nuvoletta a terra o l'esplosione del povero coyote. Ma la sua determinazione era encomiabile, tanto che alla lunga finivamo anche noi per odiare l'inafferrabile Bip Bip. Sul catalogo Acme c'era ogni strumento, finito in scatola di montaggio, per raggiungere, bloccare, stanare, distruggere il maledetto Roadrunner, dai missili alle casse di dinamite, dalle bombe a mano ai fucili, dagli arpioni agli enormi elastici, passando per magneti, molle per saltare, guantoni, eccetera. Ma la Acme poteva fornire anche macchine per demolizione, ruli compressori autonomi, archi e frecce giganti, libri su come creare trappole o ipnotizzare, aquiloni giganti, pattini a motore, costumi per volare, una pillola che al contatto con l'acqua si trasforma in un piccolo tornado e un'altra che potenzia enormemente i muscoli delle gambe. Come detto, essendo un catalogo di materiale spedito per corrispondenza, si potrebbe pensare che Acme fosse un'antesignana di Amazon realmente esistente negli Stati Uniti, quantomeno ai tempi del cartoon Willy il Coyote, creato da Chuck Jones e da Michael Maltese nel 1949 per la Warner Bros. In realtà Acme, che deriva da una definizione greca che tradotta in italiano significa eccellenza, non riconduce a un'impresa specifica, in quanto nome adottato da molte compagnie americane negli anni 20 quando si diffusero gli elenchi alfabetici telefonici di aziende, le nostre pagine gialle. Acme si trovava nelle prime pagine e per la sua etimologia richiamava l'idea di eccellenza. A volte il nome iniziava con Acme ed era seguito da una seconda parte che connotava maggiormente l'identità aziendale. Tanto che dalla proliferazione di aziende dei settori merceologici più vari, che si chiamavano Acme, nacque l'acronimo stesso, A Company Making Everything, che in italiano azienda che produce qualsiasi cosa, o American Companies Manufacture Everything, in italiano le aziende statunitensi producono qualsiasi cosa.
0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
4: Nella sua autobiografia del 1999, Chuck Jones ha affermato che nella realizzazione delle storie di Willy il Coyote e Bip Bip, lui e gli altri artisti coinvolti si attenevano a una serie di regole concordate. 1. Bip Bip non può danneggiare il coyote tranne gridando Bip Bip. 2. Nessuna forza esterna può danneggiare il coyote, ma solo la sua inettitudine o il malfunzionamento dei prodotti Acme. 3. Il coyote potrebbe fermarsi quando vuole se solo non fosse un fanatico. 4. Mai usare dialoghi tranne Bip Bip. 5. Bip Bip deve rimanere sulla strada, altrimenti logicamente non si potrebbe chiamare Roadrunner. 6. Tutti gli avvenimenti devono rimanere confinati nell'habitat naturale dei due personaggi, il deserto del sud-ovest degli Stati Uniti d'America. Tutti i materiali, congegni e apparecchi meccanici devono provenire dalla Acme Corporation. Quando possibile, la gravità deve essere il più grande nemico del coyote. E infine, 9. Il coyote è sempre più umiliato che danneggiato dai suoi fallimenti.
3: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato?

0: due ubriachi abitano lo stesso palazzo, uno abita al terzo piano, l'altro al secondo piano, si salutano sulle scale, ciao Pepino, ciao Mario, ciao, quel secondo piano entra in casa, apre la porta, si vede riflesso nello specchio in anticamera, oddio c'ho un ladro in casa, chiama l'amico Giovanni, vieni giù che c'ho un ladro in casa, vengo giù, spacco la faccia, no, no, che spacchi, c'ho un ladro in casa, tutti e due arrivano, aprono la porta, si vedono tutti e due riflesso nello specchio, oddio sono in due, scendono. Per strada trovo il brigadiere, i carabinieri di servizio. Brigadiere, venga su che c'ho due ladri in casa. Il brigadiere arriva, apre la porta, si vede riflesso uno specchio in anticamera. Perché mi avete chiamato che c'è già il mio collega?
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
4: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
6: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fate pure.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. A Modena, silenzio e shock il giorno dopo la folle corsa di Salim El Kudri, il 31enne che ha lanciato la propria auto nel centro cittadino, seminando il panico e ferendo diverse persone, di cui 3 ancora in gravi condizioni. La città attende la visita di Mattarella e Meloni. Il capo dello Stato e la Premier si recheranno negli ospedali di Modena e Bologna per visitare i feriti. Intanto, nei device sequestrati a Salim El Kudri non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti, è quanto si apprende da fonti investigative. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi mentali. Una squadra composta da 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata in mattinata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 sub italiani ancora dispersi nell'atollo di Vabu. La missione era stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Maudi. Una gigantesca ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato la Russia durante la notte, uccidendo 3 persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. 12 persone sono rimaste ferite. Calcio tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Possibile lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino emiliano con brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, generalmente tra 19 e 23 gradi. Al centro, nubi sparse al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Variabilità pomeridiana sui rilievi toscani. Temperature stabili, massime tra 16 e 19 gradi. Al sud, nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Possibili temporanei addensamenti su Campania ed Alta Puglia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 18 e 22 gradi.
5: Che sono questi loro? E poi perché dovrebbero aiutarci?
6: Non so, ma hanno costruito questo spazio tridimensionale nella loro realtà pentadimensionale perché tu potessi capirla.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Non me lo di, non me lo di.
2: No, te lo devo di.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Andiamo in provincia di Varese oggi con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, esattamente a Solbiate Olona, dove c'è Serena che ha stipulato questa sua classifica e ha scelto queste sue 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Al numero 10 Enrico Ruggeri con Nuovo Swing, Donatella Rettore con Splendido Splendente e al numero 9.
3: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Andiamo avanti con questa classifica di Serena, al numero 8 Claudio Baglioni con E tu, i Collage con Tu mi rubi l'anima sono al numero 7, al numero 6 Rossana Casale con questa bella canzone.
1: Rendi chiaro quel che hai, la paura, l'idea.

0: Anna Oxa con Pagliaccio Azzurro, questo pezzo che è stato un suo grande successo del 79. Era al numero 5, al numero 4 Antonello Venditti, Buona Domenica, al numero 3 Raffaella Carrà.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Esce nell'aprile del 76 questa canzone di Raffaella Carrà, A far l'amore comincia tu. Al numero 3 nella classifica di Serena di Solbiatolona, che ci regala anche questa numero 2. Cosa c'è?

0: Questa era il numero 2, Biagio Antonacci con Voglio vivere in un attimo dell'89 questo pezzo. Andiamo a scoprire anche quella che è la prima posizione.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: la tua numero uno, Serena. Vasco Rossi, una canzone per te dall'album Bollicine del 1983. Per oggi è tutto, sono arrivato alla fine, aspetto sempre le vostre scelte musicali e io vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Sono questi ragazzini di 18-20 anni che tu li riconosci un chilometro prima di arrivare al semaforo, perché hanno la macchina che costa 100 euro, gli stereo 25.000 euro. C'hanno degli stereo, basta che alzi il volume, pum, si ribalta la macchina in partita.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Beh, andate. E tornate vincitori, giù.
7: Ciao, buonasera, sono Elio da Lecce e richiedo questo brano da lunedì. Mi ricorda la mia infanzia, i miei 18 anni. Grazie, gentilissimi.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
8: The Weeks Compilation.
2: 10 ore the top alla carte.
9: È il 17 maggio 1984 e anche oggi è tempo di Weeks Compilation, la classifica dei 10 singoli più forti della settimana, ovviamente su 7080.it. All'ultimo posto della nostra lista dei singoli più forti abbiamo i Queen con I Want to Break Free, mentre al numero 9 abbiamo i Duran Duran con The Reflex. Oggi apriamo con la posizione numero 8 con i Trans X Living On Video. Give me-

Living on Video, questi erano i Transex al numero 8 della Wix Compilation del 17 maggio 1984. Settima posizione per i Depeche Mode, che ascoltiamo subito con People Are People.

People Are People dei Depeche Mode, settimi nella Weeks Compilation del 17 maggio 1984. La sesta posizione della classifica di 7080.it è occupata dai Kaja Gugu con Turn Your Back On Me, mentre al numero 5 ascoltiamo Matt Bianco con Sneak.

0: Door, questi erano i Matt Bianco al quinto posto della classifica del 17 maggio 1984. Quarta posizione per Evelyn Thomas con High Energy. Al numero 3 della Weeks Compilation troviamo gli Human League, che oggi ascoltiamo con The Lebanon.
1: The Weeks Compilation.

The Lebanon, questi erano gli Human League, terzi nella nostra Wix compilation. Numero 2 per Jocelyn Brown con Somebody Else's Guy. Tutto pronto per svelare la prima posizione di questo appuntamento coi 10 over the top alla carta, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. I Want to Break Free dei Queen occupa la 10ª posizione, mentre al numero 9 abbiamo i Duran Duran con The Reflex. Living on Video dei Trans-X è la posizione numero 8 e anche la canzone con cui abbiamo aperto questo appuntamento, mentre al numero 7 abbiamo ascoltato i Depeche Mode con People Are People. Turn Your Back on Me, i Kaja Goo Goo sono al numero 6, mentre la 5ª posizione vede Sneaking Out the Backdoor, Matt Bianco. 4ª posizione per Evelyn Thomas con High Energy, mentre al numero 3 abbiamo appena ascoltato gli Human League con The Lebanon. Somebody's Else's Guy, Jocelyn Brown è al numero 2. E al primo posto oggi, 17 maggio 1984, in questo appuntamento con i 10 over the top alla carta, abbiamo Bob Marley con

0: Off di Bob Marley, la prima posizione oggi occupata dalla star giamaicana col suo pezzo reggae, appunto One Love. È il 17 maggio 1984 e noi siamo giunti in fondo alla Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. Allora, torniamo domani, sempre puntuali e sempre sulla stessa radio.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, oggi con i 5 brani più ascoltati in radio in questo mese del 1979. Le 5 hits sono Donna Summer, Bad Girls, Sister Sledge, We Are Family, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Cheap Trick, I Want You to Want Me, Van Halen, Dance the Night Away. Noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Telefono?
3: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
4: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
0: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
10: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
11: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ai feriti di Modena, dove ieri Salim El Kudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Ora l'uomo, nato a Bergamo, è in carcere. Interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora, così intanto ai giornalisti fuori dall'ospedale di Modena a Baggiovara, Luca Signorelli, che ieri per primo ha bloccato Salim El Kudri, rimanendo ferito nella colluttazione con il 31enne. A Gaza deteniamo già il 60% del territorio, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu nell'apertura della riunione di governo odierna. Poi ha aggiunto: tutti gli artefici del massacro del 7 ottobre saranno eliminati fino all'ultimo. Oggi colloquio telefonico con il presidente americano Donald Trump. La squadra dei 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 sub italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Maudi. Tennis è tutto pronto al Foro Italico di Roma per le 2 finali azzurre. Bolelli e Bavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14, di fronte ai numeri 2 del seeding, Granollers Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. Alle 17 spazio al numero 1 del mondo, Sinner sfida Rudd per la storia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: E adesso?
6: Non lo so. Ogni risposta che penso mi sembra impossibile.
5: Non crede possa essere valida la loro spiegazione?
6: Viaggiare nel tempo. Non potrei mai credere a questo.
5: Davvero una strana dichiarazione in queste circostanze. Noi stiamo viaggiando nello spazio, diretti sulla Luna, con Marte come obiettivo. La loro storia è più fantastica della nostra.
6: È così per me.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
7: Una produzione K-Box.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: E senti, mi è venuta una bella idea. Hai visto che sole che c'è fuori? Facciamo un bagno, eh?
1: Magari.
0: Allora, senti, alzati, facciamo una cosa. Ci vediamo fra mezz'ora al brigantino di Barletti. Chi arriva prima, aspetta.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Ah, anche se si può, mi si è sbloccato un altro ricordo.
9: Comandi, dottore.
8: Get Closer di Valerie Doré. Grazie, ancora un abbraccio a tutti voi.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Più realtà si ha e più irreale il mondo diventa.

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection.
2: New Wave Collection.
3: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
4: Una produzione K-Vox.
5: New Wave Collection, tra le canzoni oggi Pete Wiley e il suo gruppo gli Wha con The Story of the Blues. Da Los Angeles, Wall of Voodoo, la voce di Stan Ridgway, e Mexican Radio. Big Country dalla Scozia con In a Big Country, e ancora Curiosity Killed the Cat con Down to Earth, i Level 42 con Children Say, e Mike and the Mechanics con All I Need is a Miracle.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Ehi, boomer!
5: Non ho capito l'ultima parola.
3: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming.

0: non l'avete visto in faccia?
1: Ma che è stato un fulmine. Quello ci ha seguito per ore e ore, è stato proprio un dritto, guarda.
0: E allora manco, le vedremo più.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Senta, vorrei proporle un affare, un piccolo stock di merce. Io sono rappresentante di Roma e del Lazio.
0: Rappresentante di che?
2: Della merce che vende lei. Salami, prosciutti, provolone, pecorino. Ce l'ho qua fuori nel furgone.
0: Ma un po' a vedere.
2: Sì, ma faccia presto che devo fare altri giri.
3: Quel furgoncino là?
4: Sì, è lui.
0: Affare fatto. E i soldi come li vuoi, contanti?
2: E certo, e che mi vuoi dare, non vedi questo? Tutti insieme subito.
0: E io subito te li do.
5: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni. Idea innovativa ma

0: Comnect. Connettiti con noi. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Una domenica dalla redazione, il presidente Mattarella e la premier Meloni sono arrivati all'ospedale di Baggiovara nel Modenese per visitare i feriti dopo quanto accaduto ieri pomeriggio quando il 31enne Salim El Kudri ha falciato in auto una decina di pedoni. 8 i feriti, di cui 4 in condizioni molto gravi. Il 31enne non è accusato di terrorismo. Una squadra composta da 3 subespeleologi finlandesi è arrivata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore, informano i media israeliani. Appello di Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. La guerra tra Russia e Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto, almeno 3 le vittime. Calcio, la Roma vince 2-0 il derby con la Lazio e sorpassa la Juventus al quarto posto dopo la sconfitta dei bianconeri con la Fiorentina. Vince anche il Milan a Genoa ed è terzo, vittoria anche per il Como, battuto 1-0 il Parma ed è quinto posto a una giornata dalla fine. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Da quanto tempo è lì?
5: Da quando è il ristorante.
4: Che altro sa dell'armadio?
5: Solo tu. Se ne avessi parlato con altre persone, avrebbero cercato di fermarmi.
4: Cercato di fermarti? Ma di che cosa stai parlando? Al, perché lo hai fatto vedere a me?
5: Io ho bisogno che tu riesca dove io ho fallito. Ho bisogno che tu vada di nuovo lì e che impedisca l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox.
1: Hey boomer,
2: perché uomo menti così a te stesso?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Devo proprio?

0: capirai perché sono la birra più bevuta in Italia.
1: Peroni, fresca e spumeggiante dal primo all'ultimo sorso. Così comoda, anche in barattolo.
0: Chiamami Peroni, sarò la tua birra.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: La risposta è amore, e potete starne certi. L'amore è un fiore, bisogna lasciarlo crescere.

0: 70 80.it. Solo e sempre il meglio degli anni 70 e 80. Oh Sandy, baby, o quasi.
1: Tu vedrai, scuola finirà.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao Radio 70 e 80, sono Adriano da Castagnetto Brescia. Mi piacerebbe ascoltare Buona Fortuna dei Pooh, perché mi ricorda anche la mia giovinezza e tutte le mie avventure. Siete grandi, vi saluto. Ciao, a presto.

0: 70.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno TV 7080, sono Valentina dalla provincia di Monza. Stamattina volevo chiedervi denaro con Don't Break My Heart e la voglio dedicare a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie mille.

0: Metti Radio 7080 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Marcello Palestrina. È possibile ascoltare l'Electric Light Orchestra con Last Train to London? Grazie e buona giornata. Ascolto dall'iPhone.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Se tu uscisse fuori in maschio, mi piacerebbe chiamarlo o Alan o Kevin. Meglio Kevin.
2: O fai per Costner.
1: Ma più che per Costner, o faccio perché è un nome che mi dà un senso di rispetto, capito? O senti come nome c'ha possenza, capito? Kevin! Capito, mi piaci?
2: Vabbè, ma tutti i maschi devono essere.
1: Vabbè, allora proponi, dai. Proponi pure te.
2: A me mi piacerebbe Maria.
1: Ma il nome da presepio, Maria, dai. Ma chi si chiama più Maria?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Io vorrei ascoltare la canzone delle Sons Dangereuses, Los Niños del Parque.

0: Atta, tu mi adori?
1: Sì.
0: E allora lo vedi che la cosa è reciproca?
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
9: Allora siamo d'accordo.

0: piace la nostra musica?
1: Altro dir non voglio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Una domenica dalla redazione. Auto sulla folla a Modena è accusato di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine marocchina che ieri pomeriggio ha investito con la sua auto diverse persone nel centro cittadino. 7 feriti, di cui 4 in condizioni gravi. Il presidente Mattarella e la premier Meloni sono passati in visita in ospedale. È già in discussione intanto la proposta per la revoca della cittadinanza, lo dice il vice premier Matteo Salvini, secondo il quale se commetti un reato grave un paese serio ti espelle immediatamente, legittima difesa, ha aggiunto. Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subespeleologi finlandesi partecipa alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi fanno rientro nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub deceduti. Medio Oriente, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni. Calcio, la Roma vince 2-0 il derby con la Lazio e sorpassa la Juventus al quarto posto dopo la sconfitta dei bianconeri con la Fiorentina. Vince anche il Milan, il Genoa ed è terzo. Vittoria per il Como, battuto il Parma 1-0 e il Napoli che col 3-0 al Pisa è qualificata in Champions. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Dove ritorna più spesso?
5: Non posso controllarlo. Detesto essere dove lei non è. Io mi muovo sempre e lei non può seguirmi.
6: Questa sono io che cambio il futuro.
5: Ho provato a cambiarlo, credimi. Non si può.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
7: Una produzione K-Vox.
0: Numero 2.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Mia madre poi, devo dire, era acerrima nemica degli sprechi. Mia madre Anna, quando doveva sbrinare il frigorifero perché c'era tanto ghiaccio così la roba, non la buttava. No, faceva l'insalata di riso, prima andava all'insalatiera, prendeva una ciotola così da un metro quadro e dentro ci metteva quel mezzo barattolo di carciofini con l'olio già ghiacciato, mezza giardiniera, un pezzo di cacio con un po' di muffa, due uova sode, mezza mela, un po' di spumante svampito, una crosta di sellero, due carote mosce, un po' d'aranciata, un dado e la mozzarella non proprio freschissima. Al che io dico: mamma, me sa che sta mozzarella è scaduta, mo t'appiccica al muro. Da quando in qua le mozzarelle scadono? È un po' verde, ma è ancora buona. E poi se sa, come dice il detto, quello che non strozza ingrassa, via, magna.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Il numero avete sul canale.
8: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è, o meglio, essere amati a dispetto di quello che si è.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: 7080.it presenta... C3.

0: Sono le pulci delle pulci che hanno i porci. Guarda, sono così vermi che non vanno bene neanche per pescare. Ci si può fidare solo di un uomo, del nostro papà.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 70 80.
7: Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Non ha risposto al PM Salim El Khoudry, il 31enne che ieri ha seminato il panico a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, investendo alcuni passanti. Il bilancio rimane di 7 feriti, di cui 4 in condizioni gravi. El Khoudry, nato a Bergamo, era già stato in cura per problemi psichiatrici. Un episodio simile è accaduto in California, dove un uomo ha investito con la propria auto diverse persone. A seguito della collisione, 3 persone sono morte, altre 3 sono rimaste ferite. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. La guerra tra Russia e Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Zelensky parla di atto pienamente giustificato. Siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse anche di altre questioni. La MotoGP, Fabio Di Gianantonio vince un Gran Premio di Barcellona caratterizzato dagli incidenti. Bandiera rossa esposta 2 volte dopo le cadute di Alex Marquez e Zarco. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Il team LCR ha comunicato che il francese non è in condizioni critiche. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Voglio farti una domanda. Tu non ricordi mai esattamente l'inizio di un sogno, vero? Ti ritrovi sempre in mezzo a quello che sta succedendo?
6: Credo, sì.
5: Allora, come siamo arrivati qui?
6: Beh, siamo venuti prima.
5: Pensaci, Arianna, come sei arrivata qui? Dove sei in questo momento?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
2: Compomì, il sapore non resta sul piatto. O così, o pomì.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video. Ciao, sono Marco e chiamo dalla provincia di Bergamo. Beh, gli anni 70 e 80 sicuramente sono anni in cui c'era spensieratezza e forse la miglior gioventù che abbiamo potuto, per così dire, vivere negli ultimi 50 anni. I ragazzi di oggi una gioventù così bella non ce l'avranno sicuramente.
0: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: È anarchia.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Aosta, 1978.

0: Lei stia qui con me, che la metto nell'archivio, sì. No. C'ha la fotografia?
1: Mi lasci,
0: ma usiamo quella della patente.
2: Ugo, non dare confidenza.
0: Io ci do dentro di spatola, perché sono un maschio, coi fiocchi e coi maroni.
3: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ti piace la nostra musica?
2: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.
3: Go.

0: Ti piace la nostra musica?
1: In che senso?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quello lì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Non ha risposto al PM Salim El Koudri, il 31enne che ieri ha seminato il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino investendo alcuni passanti. Il bilancio è di 7 feriti. Esclusa l'ipotesi di terrorismo, si parla di una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi. Scontro intanto nella maggioranza sui permessi di soggiorno. Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena e parla di una proposta di legge per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Risponde Tajani ricordando a Salvini che l'investitore di Modena è un italiano ma di origini marocchine. Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi partecipa alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi fanno rientro nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub deceduti. Siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e anche di altre questioni. Il tennis è in attesa di Jannik Sinner, impegnato nella finale con Ruud. Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel doppio contro la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Il calcio, il Verona rovina la festa scudetto all'Inter pareggiando 1-1 a San Siro. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati. Piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
5: Il luogo è questo. È notte. State per iniziare un viaggio nella zona delle ombre.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto, un artista in 3 brani.
7: Il gruppo di cui parliamo oggi è uno dei veri artefici della seconda British Invasion ed è anche un gruppo pioniere nell'uso di video musicali all'avanguardia all'inizio degli anni 80. Arrivano dalla scena musicale New Romantic e vengono fondati nel 1978 da John Taylor, Nick Rhodes e Stephen Duffy. Il nome del gruppo si ispira al personaggio del film di fantascienza Barbarella, in particolare lo scienziato dottor Durand Durand, da qui il nome suggerito appunto da John Taylor. Oggi parliamo proprio dei Durand Durand. Nel 1981 viene pubblicato il primo album della band dal titolo Durand Durand. Da questo album vengono estratti diversi singoli di successo, uno di questi è Girls on Film. La canzone è accompagnata da un videoclip che all'epoca fu considerato osceno poiché mostrava 2 donne in topless che lottano tra di loro. E noi allora ascoltiamo da Durand Durand i Durand Durand con Girls on Film.

Girls on Film era il 1981 con i Duran Duran dal primo album omonimo della band. Duran Duran che sono i protagonisti di oggi di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Ci spostiamo nel 1982 quando i Duran Duran ottengono un successo di dimensioni globali. È infatti di quest'anno il loro secondo album, Rio. E sempre in quest'anno, appunto, il 1982, grazie al successo dei quattro singoli estratti dal secondo disco, i Duran Duran partono per diversi tour in Australia, Giappone e Stati Uniti come supporto ai Blondie. Il loro successo fu così grande che anche la principessa Diana dichiarò che i Duran Duran erano il suo gruppo preferito e anche la stampa britannica li soprannominò i Fab Five. Con questo album entrano ufficialmente nelle ambite classifiche americane e uno dei singoli di maggior successo del disco è proprio questo, Save a Prayer.

0: Save a Prayer coi Duran Duran 1982, l'album era Rio, il secondo della band. Come seconda è la canzone che abbiamo appena ascoltato delle tre de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Nel 1984, quindi due anni dopo l'uscita di Rio, grazie al successo della tournée esce Arena, il primo album live dei Duran Duran. L'opera è registrata durante un concerto a Oakland. Insieme ai successi live come Hungry Like the Wolf e Is There Something I Should Know, la band ha un regalo per i suoi fan. Infatti, nell'album è incluso anche un inedito registrato in studio pochi mesi prima dell'uscita del disco. Il pezzo, che diventerà poi uno dei più iconici della band, è quello che stiamo per ascoltare, Wild Boys.
1: Il numero perfetto.
2: Tre pezzi selezionati da 7080.it
1: che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Wild Boys 1984, i Duran Duran dall'album Live Arena. Questa è la terza canzone di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Con questa canzone, con Wild Boys, si chiude l'approfondimento di 7080.it sui Duran Duran. Noi torniamo domani con un altro artista per Il Numero Perfetto, sempre qui su 7080.it.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Attento a come ti muovi.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Bene, sono felice di esservi stato d'aiuto. Ora, se non vi dispiace, ho un culaccio d'agnello da infilare nel forno.

0: Ah, ecco qua, Fantozzi Mariangela. Ecco, ecco, ecco, è una mia collega, una mia sottoposta. E voi sareste della protezione delle giovani? Mo birichini, mo va che siete della protezione degli animali, siete. Questo cos'è? Mo slebrot.
1: È un tipo.
0: Un tipo?
1: Sì.
0: Un tipo di simmi, un tipo. Il tipo più brutto d'Europa.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori? Si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Troppo ho dimenticato di dire con messaggio precedente che l'ascoltavo nella mia Panda 30. Infatti ero soprannominato Rocco Panda.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Se mi lasci libera, mi hai già insegnato come restare.

più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 10. The Hit Parade. Numero 9. It's a-

0: con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: 7080.it.
2: A tutto fuoco.
3: Ecco, perché tu non mi illustri un po' come si svolge la tua esistenza, la tua vita all'interno di questa comunità? Non so, è così che la chiamate, non lo so. Che cos'è per caso? Uno di quei movimenti che fanno capo a quei sacerdoti che ad Assisi hanno...
4: No, guarda che tra noi e loro c'è una differenza, da così a così.
5: Dai, vabbè, parla, va, racconta, ma che sei, della setta, della tribù, carbonari, massoni, ma che sei?
3: Mai massone, Mario.
5: Vabbè, va, guarda, parla, racconta.
0: Questa è 7080.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro! Hai scelto il mani sbagliato!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Accusato di strage e lesioni aggravate, Salim El Khoudry, il 31enne che ieri ha seminato il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino investendo alcuni passanti. Intanto Luca Signorelli, uno dei cittadini che ha fermato l'investitore, sarà assegnato il premio Nassiria per la pace. Il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono il presidente Trump per parlare di Iran. A quanto riferito, la telefonata è durata oltre mezz'ora. Per questa sera ha convocato una riunione del suo gabinetto di sicurezza in vista di un possibile ripresa del conflitto. Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi partecipa alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi rientrano nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York. Possibili disagi sui trasporti a causa dello sciopero generale di domani. L'agitazione interesserà anche il personale del gruppo FS. Trenitalia, Trenitalia Tiber e Trenord dalle 21 di oggi alle 21 di lunedì. Escluso dallo sciopero il trasporto aereo. Ciclismo. Jonas Vingegaard ha vinto sul corno le scale la 9ª tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gol e un ottimo Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa. Rimpianto per Ciccone. L'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Attenzione, tutte le squadre di ricerca e di soccorso pronte ad entrare in azione. Ripeto, squadre di ricerca e di soccorso pronte ad entrare in azione.
6: Ah! Che facciamo? Stacchiamo subito questa baracca!
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box numero 5.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
1: Numero 4.

0: Family Box. Hey Boomer.
1: Oh, andiamo, non è vero.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Woohoo! Non mi sono mai sentito così vivo!
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: detto questo, presso i concessionari che espongono questo annuncio. Arna, e sei subito al Fista.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: L'arte esiste perché la vita non ha tempo sufficiente per essere vissuta.

0: 80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Scusate, ciao ragazzi, sono Marco Grumano. Volevo ascoltare, se possibile, Ricordati di me di Venditti. Grazie ragazzi, siete mitici.

0: 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: La mia canzone preferita, il titolo del brano è High Stepping Hip Dressing Fella, cantata dalle Love Unlimited Orchestra. Io sono Augusto e chiamo dalla provincia di Bergamo. Vi ascolto tramite la TV su canale 93 e il ricordo di questo brano, io sono un amante della disco music, della musica funk, della musica soul, ed essendo nato nel 1964, per me appunto la musica che voi trasmettete è proprio il mio pane preferito, insomma. E in particolare il ricordo è legato al primo anno di liceo, perché quindi 1978-1979, e alla festa di compleanno mi ricordo che a casa di questo mio compagno mi fece sentire il vinile di questa canzone, e quindi ho questo ricordo ancora adesso, a distanza di tanti anni, un ricordo veramente indelebile. E da lì è nata la mia passione per quel genere musicale.
2: E mi è capitata anche a me quella roba qui.
1: Buona giornata a voi e complimenti per le vostre trasmissioni.
3: Grazie, molto gentile.

0: Metti 70-80 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, io sono una nonna, mi chiamo Rosa di Brescia e vorrei fare una richiesta, se è possibile, di una canzone di Julio Iglesias, Se mi lasci non vale, grazie. La vorrei dedicare ai miei nipoti Saif e Ryan, grazie, buona giornata. È la prima volta che io faccio una

0: è 7080.it.
1: Buongiorno.
2: Ha prenotato?
1: Ma io veramente...
2: Avanti, si metta lì.
1: Qui?
2: Sì, lì, lì. Appena entrato ho capito che lei è un cretino.
1: Perché sono un cretino, scusi?
2: Lo so io il perché.
3: Anch'io lo so perché.
1: Che cosa c'è di buono?
2: Il minestrone, perché? Non ci va? C'è qualcosa che non va?
1: No, no, va bene il minestrone. E da bere?
2: Solo acqua per lei. Corrente o alla spina?
1: Ecco, e allora acqua alla spina.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao a tutti ragazzi. Per cortesia potrei ascoltare My Male Curiosity di Kid Creole.

0: Mi sono innamorata di un uomo.
1: Ma va.
0: Sì, un uomo altero, sprezzante, presuntuoso. Io lo amo, però lui non mi ricambia.
1: Se posso darti un consiglio, non vale la pena di fare pazzie per un uomo.
0: Ma tu non hai mai avuto una delusione d'amore?
1: Purtroppo, mai. A proposito, hai un po' di tempo?
0: Sì, sono libera, liberissima.
1: Ti andrebbe di fare due passi?
0: Moltissimo.
1: Metti una mano qui e l'altra. E ricordati, non più di 2,5 centimetri.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Forse o forse no.
2: Come ci riesci?
3: Tu credi nei viaggi nel tempo?
4: Ogni essere vivente segue un percorso prestabilito, ma ci sono confini che a volte la vita ti chiede di varcare. Io l'ho fatto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Oggi nel numero perfetto un artista in tre brani abbiamo la particolarità delle canzoni di questo grande cantautore Enzo Iannacci. Vengo anch'io, Not to Know, è questo singolo che esce nel

0: 1967, ma che poi darà il titolo al suo album del 1968. E noi da questo album ascoltiamo questa canzone, la prima del lato A.
1: Ho visto un re.
2: Se lo riscuse?
1: Ho visto un re.

0: Questo è il suo quarto LP. Ho scelto per voi questa canzone che apre il lato A dal titolo Ho visto un re. Andando avanti negli anni, andiamo nel maggio del 1980, dove esce questa canzone e questo album, Ci vuole orecchio.
1: Il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 70-80.

0: Perché?
1: Perché?
0: Perché? Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco.
2: Esce nel maggio del 1980 questo album, è il suo 11°. Il titolo è Ci vuole orecchio, come la canzone che abbiamo ascoltato, ma devo sottolineare anche musical La sporca vita, Silvano, altre canzoni che sono state comunque ascoltatissime da questo album. Ultima canzone, ascoltiamola subito.
3: 7080.it, il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 7080.it.

capito, ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima no? Prima si prendono i contatti, facciamo magari una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, io sto male adesso. Ho bisogno di lavorare adesso, sto male adesso, sto sempre male adesso. Sto bene, sto male, il lavoro vecchio lavoro. Posso mica spedirti un chat. Devi saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Capito? Ma è inutile che stai qui a insistere. E allora?

sei ancora qua. Ah, non sei quello di prima. Vabbè, quanto sei alto? 1,94. Non vai bene. Come non vado bene? Non vai bene. E se me lo dicevi prima, ti dicevi che noi abbiamo bisogno gente tra l'1,60 e l'1,60, no? 1,60. Ma io ho detto che mi devo fare arrangiarmi da solo. Però devo andare a rubare. E vai a rubare. E allora?

0: febbraio del 1989 che esce questo 45 giri dal titolo Se me lo dicevi prima, canzone che partecipa al Festival di Sanremo ottenendo il secondo posto al premio della critica. È tutto per oggi, vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Senti, testa di salame, sono io il muscolo pensante in questo gabbio. Tu non starmi tra le palle.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Se mi rompi le palle.

0: siamo capiti bene? Dove c'è Riccardone nessuno fiata. Zitti e Mosca. Dove c'è il superfusto non si sente volana mosca.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ciao ragazzi, grazie per la compagnia che mi fate tutte le mattine. Grandi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Là dove sono le belle parole e un'apparenza perfetta, raramente ha sede il bene.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Signore, ci provo, signore!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Pronti qui davanti alla radio ad ascoltare le 5 hits più trasmesse in questo mese del 1967. E le 5 canzoni sono Scott McKenzie, San Francisco, Aretha Franklin, Respect, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Marvin Gaye and Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, Jefferson Airplane, Somebody to Love. Abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Calmati Homer, calmati. Fantasmagorico, un'aria proprio pacifica laggiù.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Audio-video.
0: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Wow, non so da dove cominciare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ah sì? Beh, molto interessante.
3: Adesso provo a innestarle un'idea. Se io le dico, non pensi agli elefanti, a cosa pensa?
4: Elefanti?
3: Esatto, ma non è una sua idea, perché lei sa che gliel'ho trasmessa io.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 70

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 10 minuti con queste tre canzoni della classifica italiana, perché questo è Jukebox e soprattutto devo fare una cosa subito: mettere la monetina. Le 100 lire sono entrate nel jukebox e allora devo suonare subito questo primo singolo, questo primo 45 giri. 17 maggio 1980, al numero 8 della classifica italiana, c'è questa canzone di Lucio Battisti.

0: Vox ci regala sempre tre canzoni di questa classifica italiana. Questa era la prima, Una giornata uggiosa, Lucio Battisti. E dalla numero 8 voglio saltare addirittura alla numero 5 ed ascoltare questo pezzo di Bobby Solo.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale.

0: Arrivato quindi alla posizione numero 5 nella classifica italiana questa canzone di Bobby Solo, Gelosia, 17 maggio 1980. Andiamo a chiudere Jukebox anche con la numero 4.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica.
2: Su di noi.

0: sempre tre canzoni della classifica italiana e le ascoltiamo in jukebox. Questa era l'ultima Su di noi di Pupo e, come ho detto all'inizio, anche numero 4 proprio nella classifica. E siamo arrivati così alla conclusione anche quest'oggi. L'appuntamento, come sempre, è per domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 1983, 17 maggio, Stati Uniti. Esce al cinema il terzo episodio della saga di Guerre Stellari, Il Ritorno dello Jedi.

0: Grazie amici, ecco un problema molto curioso. Quando eravamo in guerra con la tribù di pecora sanguinaria, stavo spiando la loro riserva. Ad un tratto, in lontananza, udì un leggero galoppo. Mi inchinai per calcolare a che distanza era il nemico. Mi accorsi che era tremendamente vicino. Arguito il pericolo, mi camuffai da cactus del deserto.
1: Guarda che bella piantina.
2: Si direbbe una pianta indiana.
1: È vero, porta anche la penna in testa.
2: Che strano, una pianta con la penna. Aug.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Sono Dario da Brescia, ti ascolto sempre tutte le mattine sul televisore. Io sono del 62, dunque queste canzoni fanno star bene tutto il giorno.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime.

0: 70.it. Hey Boomer,
1: desidera qualcosa lei?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Tu sei solo chiacchiere distintivo, tu in mano non hai niente, sei solo un povero stronzo.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 17 maggio 1987, le tre canzoni per 100 lire. Inizia Jukebox.
2: Ed eccomi subito davanti al Jukebox, è la prima canzone che seleziono di un gruppo fortissimo. Ci sono i Level 42 di Lessons in Love.

0: Lessons in Love con il Level 42. Le 100 lire valgono per tre canzoni, quindi ne mancano due.
1: Esatto, allora io vado con la seconda di queste tre canzoni per appunto sole 100 lire. Oggi scelgo Anita Baker con Same Old Love.

0: Say My Love con Anita Baker su 7080.it, la seconda delle tre canzoni per sole 100 lire. È rimasta quindi l'ultima da scegliere.
1: E le 100 lire erano mie, quindi ultima canzone Paul Simon senza Art Garfunkel in questa canzone da un suo album solo è You Can Call Me

0: You Can Call Me All con Paul Simon in jukebox, tre canzoni per 100 lire. E prima ancora Anita Baker con Same Old Love. E in apertura il Level 42 con Lessons in Love.
1: Jukebox torna domani con altre 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: vi avvertiamo che fra qualche minuto andrà in onda il film Il Cavaliere della Valle Solitaria.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
10: 7080.it.
9: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 70 80.
9: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
10: 70 80.
9: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
11: No, no, no. Mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tanta salute.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: O io sono sempre stato uno sportivo.
2: Niente patente, niente impronte, nessun precedente. Da come ha aggredito 5 poliziotti deve essere fatto fino alle orecchie.
3: In che anno siamo?
4: Tu quale credi che sia?
3: 1996.
4: Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: muore un grande cardiologo, funerale, centinaia di migliaia di fiori, fra questi fiori primeggia un cuore di rose rosse. Dietro il feretro c'erano due medici, uno rideva come un matto, diceva: ma perché ride? No, rido per la poca fantasia. Hai visto? Muore un cardiologo, gli fanno un cuore di rose rosse. Beh, è giusto, muore un cardiologo, un cuore di rose rosse, ma lei perché ride? Non ride perché penso quando muoio io che faccio il ginecologo.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao 7080, ascoltate, io volevo sentire una canzone che fa così: Susha, Dancing One, mi sembra che Susha, Dancing on the Bumble. Boh, io il titolo non me lo ricordo, mi dispiace. Se potete magari scrivere il titolo, non lo so. Ciao 7080, siete fantastici.
3: Oh, ma c'è stata una piappa il culo questi.
1: No! Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: Mentre parliamo, il tempo invidioso sarà già fuggito. Godi il giorno, confidando meno che puoi nel domani.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Like it!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Can she and the Sunshine Band?
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carta.
4: È il 17 maggio 1984 e anche oggi è tempo di Weeks Compilation, la classifica dei 10 singoli più forti della settimana, ovviamente su 7080.it. All'ultimo posto della nostra lista dei singoli più forti abbiamo i Queen con I Want to Break Free, mentre al numero 9 abbiamo i Duran Duran con The Reflex. Oggi apriamo con la posizione numero 8 con i Trans X Living on video. Give me

Living on Video, questi erano i Transex al numero 8 della Wix Compilation del 17 maggio 1984. Settima posizione per i Depeche Mode, che ascoltiamo subito con People Are People.

People Are People dei Depeche Mode, settimi nella Weeks Compilation del 17 maggio 1984. La sesta posizione della classifica di 7080.it è occupata dai Kaja Gugu con Turn Your Back On Me, mentre al numero 5 ascoltiamo Matt Bianco con

Victor, questi erano i Matt Bianco al quinto posto della classifica del 17 maggio 1984. Quarta posizione per Evelyn Thomas con High Energy. Al numero 3 della Weeks Compilation troviamo gli Human League, che oggi ascoltiamo con The Lebanon. The Weeks Compilation.

The Lebanon, questi erano gli Human League, terzi nella nostra Wix compilation. Numero 2 per Jocelyn Brown con Somebody Else's Guy. Tutto pronto per svelare la prima posizione di questo appuntamento coi 10 over the top alla carta, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. I Want to Break Free dei Queen occupa la 10ª posizione, mentre al numero 9 abbiamo i Duran Duran con The Reflex. Living on Video dei Trans-X è la posizione numero 8 e anche la canzone con cui abbiamo aperto questo appuntamento, mentre al numero 7 abbiamo ascoltato i Depeche Mode con People Are People. Turn Your Back on Me, i Kaja Goo Goo sono al numero 6, mentre la 5ª posizione vede Sneaking Out the Backdoor, Matt Bianco. 4ª posizione per Evelyn Thomas con High Energy, mentre al numero 3 abbiamo appena ascoltato gli Human League con The Lebanon. Somebody's Else's Guy, Jocelyn Brown è al numero 2. E al primo posto oggi, 17 maggio 1984, in questo appuntamento con i 10 over the top alla carta, abbiamo Bob Marley con

0: Of di Bob Marley, la prima posizione oggi occupata dalla star giamaicana col suo pezzo reggae, appunto One Love. È il 17 maggio 1984 e noi siamo giunti in fondo alla Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. Allora torniamo domani, sempre puntuali e sempre sulla stessa radio.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation,
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo

0: Si è arrivato a casa col raffreddore, la mia era una famiglia di veneti. Prima di andare a letto, latte e cognac. Tanto latte così, una bottiglia di vecchia Romagna. Arrivavo a scuola al mattino. Come sei a Fjoldon Candy e domare?
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
10: 7080.
9: Oppure
10: Hey Siri.
9: Metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta! Smettetela!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Guardi, io ascolto quello che voglio.
3: E tu devi ascoltare la barriera di cuore.
2: Una radiata in faccia!
3: Cosa fai, pazzo?
4: Man mano che procedevo acquistavo padronanza della macchina e scoprii che potevo fermarmi per un giorno, un'ora, un minuto e guardarmi intorno. Quindi superare un altro anno o due.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Ma vai via, terrore!
2: A te, la mala Pasqua!
1: Cosa ne frega? È Ferragosto!
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
9: Sono Stefano dal Lago Maggiore. Volevo ascoltare la canzone di George Michael, Fate, che mi ricorda quando ero bambino.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: In amore non so fingere. La vita è un tempo limitato e abbiamo solo l'amore per restare eterni.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer!
2: Ma li stai scherzando?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma vaffanculo.

0: qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it.
1: To Gust is Make One.
2: E nell'appuntamento di oggi con To Gust is Make One c'è una canzone che è stata riconosciuta come uno dei primi esempi di rock psichedelico. Il brano è Light My Fire dei Doors, che fu registrato nell'agosto del lontano 66 e pubblicato nel gennaio dell'anno dopo sul loro omonimo album di debutto. Light My Fire fu anche eseguita dal vivo dai Doors al The Ed Sullivan Show. Ai Doors fu chiesto dal produttore Bob Precht, genero di Ed Sullivan, di cambiare il verso Girl, We Couldn't Get Much Higher, poiché gli sponsor erano preoccupati per il possibile riferimento della frase alla droga. Tuttavia il significato del verso fu cambiato in Eye in the Sky. La band accettò durante l'esibizione dal vivo e insomma il cantante Jim Morrison cantò però il testo originale inalterato e questa cosa mi sembra che si veda anche nel film. E Ed Sullivan non strinse la mano a Morrison mentre lasciava il palco e insomma posso crederci. La band stava negoziando un accordo per più episodi con i produttori, tuttavia dopo aver violato l'accordo di non eseguire la battuta incriminata furono informati che non si sarebbero mai più esibiti nello show. E vabbè, come dar torto anche a Sullivan. La risposta di Morrison fu: ehi amico, abbiamo appena fatto lo spettacolo di Sullivan. E vabbè, insomma, poi ai Doors si perdona praticamente tutto, no? È parte del pacchetto. Ci ascoltiamo quindi i Doors con Light My Fire. We'll be right back.

Peter D'Augusti, Smelky One, era la versione dei Doors, autori anche di Light My Fire. Il cantante e chitarrista portoricano José Feliciano, e qui vi voglio, ottenne invece un notevole successo internazionale quando pubblicò la sua versione nel 1968, quindi un paio d'anni dopo quella dei Doors. È una cover che rimase 12 settimane nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, quindi insomma il remake di Feliciano andò particolarmente bene, mescolava influenze latine tra cui un mix di chitarra spagnola classica e soul con pop americano. Ha un tempo più lento rispetto alla versione originale dei Doors, perde quell'aspetto psichedelico inevitabilmente. In un'intervista nel 69 José Feliciano disse che gli era piaciuta la canzone quando l'aveva ascoltata per la prima volta, ma sentiva che avrebbe dovuto aspettare un anno prima di pubblicarne la sua versione. Noi invece aspetteremo molto meno. Eccola qua, José Feliciano, la sua di Light My Fire. You know.

0: Light My Fire per l'appuntamento di oggi con The Gustis, Milk & One, appena ascoltata nella versione di José Feliciano e prima dei Doors, ne erano anche gli autori. Abbiamo raccontato anche questo aneddoto simpatico dell'Ed Sullivan Show. Io che sono Marco vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani.
1: 7080.it
2: The Gustis, Milk & One.
1: Metti Radio 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Fantozzi pensò che quell'occasione andava aiutata con qualsiasi mezzo.
1: Buongiorno a te, signore. Signore.
2: Prego, figliolo.
1: Io vorrei far dire una messa.
2: Pro o contro qualcuno?
1: Contro.
2: Contro costa il triplo, 30.000, cantata 50.000.
3: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
11: Questa sì che vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Splendido!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Esatto!
2: I miei amici e io abbiamo trovato l'accesso. Ora il problema è trovare il modo per tornare a casa.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: Siamo un po' confieso stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
4: È chiaro, Stufast.
5: Auf Wiedersehen.
6: Innamorata.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

La libertà non è mai più di una generazione lontana dall'estinzione. Sono gli anni Ottanta e ci pare di non essere mai stati così liberi. Questa è l'alba degli anni Ottanta e voi siete su 78.

Il sole splende e non ci sono nuvole all'orizzonte. Signore e signori, il momento che stavamo aspettando è arrivato. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 78.

Non è importante quante volte cadiamo, ma quante volte ci rialziamo. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Mia devi essere. Susanna, tutta panna sei. Susanna!
2: Questo pover'uomo sembra afflitto da un incubo. Chi sarà questa Susanna tutta panna che non lo fa dormire?
3: Mia devi essere, Susanna, solo mia. Susanna!
2: Anche questo giovanotto sembra afflitto dalla stessa idea fissa. Ma chi sarà questa misteriosa Susanna tutta panna? Un dolce, forse? No, ecco chi è una donna. È lei, Marisa Alasio, nella sua ultima affascinante interpretazione, con la quale lancia il tipo di ragazza più moderna, più travolgente, più conturbante, la ragazza tutta panna.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: è un fatto di cronaca che tutti conoscono e che ciascuno ha vissuto nella propria immaginazione. Questo è l'ambiente dove è nato e dove si muovevano coloro che avrebbero lasciato traccia di sé in questa vicenda. Un'orma profonda, dolorosa. È l'ambiente del vizio, delle bische, della droga, del traffico di armi e di carne umana. Un giro dove chi entra può uscirne solo tra quattro assi.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
12: Ciao, io ascolto da Milano e vorrei sentire Every Breath You Take dei Police. È una canzone legata al fatto che mio fratello era innamorato di una ragazza e piaceva tantissimo anche a me questa canzone.
11: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: La vita è come il Lego, talvolta è necessario saper trovare il mattoncino giusto.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quella, qui c'è sostanza.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it. Hey Boomer,
1: veniamo al sodo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Mi manca la parola.

0: Questa è 7080.it.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
2: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
3: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Splendido.
2: Non riusciamo ad inquadrarli, generale.
3: Sì, dipende da quel campo magnetico. La nostra potenza normale non basta.
4: Ho capito. Usate tutte le riserve, avanti.
3: Proveremo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
5: Una produzione K-Vox.

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni 80, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

Sei su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

Cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Questo è Luca, my brother.
2: Ciao Luca.
3: Ciao Susan.
4: Uè, ma avete già operato?
5: Uè, testa, ma per forza, no? L'invito è scattato dopo l'operazione, mi sembra regolare. Perciò andiamo in particolari che non ho piacere. Poi c'è la Susan, non ho piacere.
4: Sì, sì, vabbè, ho capito. Susan, allora, tutto under control, eh?
2: Yes, tutto under control. Lui felicino, io felicina, molto felicina.
5: Molto felicina.
4: Mi piacerebbe essere felicino anche a me.
0: Questa è 7080.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
1: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
0: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
1: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Buongiorno Radio 7080, sono Antonio dalla provincia di Como, vi ascolto in TV, grazie.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: I due maggiori tiranni del mondo sono il caso e il tempo.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: No, carità!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cioè, a me non importa proprio,
0: mi 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: I'm Lord Brett Sinclair and you're listening to the American Top 40. This is 7080.it. Enjoy it.
3: 1985.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it. presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ed eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione in questo momento del 1978. Le 5 canzoni più ballate nei club e diffuse in radio di questo momento sono Andy Gibb, Shadow Dancing, ABBA, Take a Chance on Me, Sweet, Love is Like Oxygen, Genesis, Follow You, Follow Me, Frankie Valli, Grease. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.